0: e susurrarmi al di là delle loro mani, armarmi, non svegliarmi, è un deserciare una finestra dopo l'altra, andare, avere 16 anni, a parte andare nella città, vedere ci sono il cittadino, non mi piace che mi non susurrarci, un mese di vita, le ombre del sé, essere l'uomo alta del mondo, di segreti dei mari aperti, al di là del muro.
1: Non sussurrarlo,
0: già, ma con la riserva. Lo penso tra le foglie appiccicate. Mi piace camminare sul primo, la notte in velata. Le loro braccia, una chiudere una fiera. Non sussurrarlo, le romane. Mi piace camminare sul desiderio. Non sussurrarlo, non rivelarlo. Un mese di vita, essere le loro
2: finestre dopo l'altra.
0: Cominciare, stanno non armate. Non
2: sfiare,
0: cominciare una finestra su cui spiaggiare. L'onda alta del mondo. Sulle spalle, non soffiarle,
2: cercare il
0: avere 16 anni,
2: 14,
0: 14 15, 9, 15, 40, 40 100.
3: 88.2 Radio Grille Ouverte.